0: infondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire, influire i sangue, influire, influire i flussi, influire, influire, influire i flussi, influire i flussi.
0: Influirsi
1: i flussi, influire, influire i sangue, influire, influire i flussi,

sangue. I flussi, i flussi, i flussi, erano super esaltanti. I flussi, i sangue.

Calling Time. Et Mayotte aussi. Oui, mais tu sais, senza fine Mayotte. Potrei vedere in te qualche fine.